0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pundura, if a tabro pundura.
0: Mizara falina wanao.